noi più a tuo rimorri di cane agnaga e balleo a mani cade nel con che da uo venire alla giamoni lo tia buono per una uove mi dai io to qua no ama uro fat alla giamoni buono uo venire o me chini no a uo venire con il mirava e in pepe di perro a cui ci utchede